le cannelloni sa de San Mieu. Mamma mia, come viene servito alla pizzeria, alla pizzeria. Mamma mia, come viene servito alla pizzeria di Napoli. Signori, signorina, lessemo

di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che pressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special de ma fabrication, chi le manda se costò pur battere in maison, l'addizione usavo lottano e pas pressé.